0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Io non

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Oggi si apre ufficialmente il percorso della manovra economica. In giornata il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto con cui si definisce il quadro della prossima legge di bilancio, che si preannuncia molto complicata. Dopo la conferma che l'Italia resterà in procedura di infrazione europea, i margini della manovra si sono ristretti. Per questo Giorgia Meloni è tornata in pressing sull'Unione Europea per chiedere maggiore flessibilità di spesa. La Presidente del Consiglio ha inviato ieri una lettera alla Presidente della Commissione, von der Leyen. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, ha scritto Meloni. Prima ancora di ricevere la lettera, da Bruxelles però era già arrivato un primo no. Ieri una portavoce della Commissione ha spiegato di aver già concesso più flessibilità agli Stati membri.
3: Oggi in Italia ci sarà uno sciopero generale di più settori contro il carovita. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, coinvolge diverse categorie di lavoratori, sia nel pubblico che nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola, alla sanità, alle forze di polizia, i marittimi, i metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura, l'allevamento, la vigilanza privata e il trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero sarà di 3 ore, dalle 11 alle 14, e coinvolgerà sia le tratte nazionali che quelle regionali.
2: Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le proprie riserve di diesel per abbassare i prezzi. Dichiarazioni in questo senso sono arrivate prima dal ministro dell'economia Bessent, poi dal presidente Trump, dopo che nei giorni scorsi è stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti a un mese dalle elezioni di medio termine. Dallo stretto di Hormuz intanto arriva notizia di una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita, mentre sia Al Jazeera sia il Wall Street Journal fanno sapere che entro fine novembre dovrebbero arrivare in Medio Oriente altre navi militari americane e altre migliaia di Marines.
3: In Inghilterra la polizia ha arrestato un giovane con doppia cittadinanza britannica e iraniana per il presunto attacco sventato nei giorni scorsi contro una base militare usata anche dagli Stati Uniti per la guerra all'Iran. Le altre 5 persone fermate per la stessa vicenda, tutte britanniche, erano state poi liberate su cauzione.
2: Vladimir Putin ha definito un'escalation le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico, i tentativi di fermare navi russe e le affermazioni da parte di alcuni paesi europei su una possibile guerra con Mosca entro il 2030. Noi non abbiamo intenzione di attaccare nessuno né nel 2029 né nel 2030 né nel 2050, ha detto Putin, che però ha ripetuto la sua minaccia di rispondere a ogni attacco con tutti i mezzi a disposizione, comprese quindi le armi nucleari, ed è tornato a sostenere che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina e che l'invasione sia stata in sostanza un gesto di autodifesa contro l'espansione della NATO.
3: L'estate appena trascorsa è stata la più calda mai rilevata in Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media quest'estate è stata di 21,7 gradi centigradi, ben oltre il precedente record stabilito nel 2003. Secondo Copernicus, il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. La persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. L'estate appena trascorsa è stata la più calda mai registrata in Europa occidentale. Lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra, della UE. Battuto il record del 2003 con temperature oltre la media anche a maggio e settembre. Le tensioni tra Mosca e la NATO, Putin definisce un'escalation le esercitazioni occidentali nel Baltico e torna a minacciare di rispondere a ogni attacco anche usando armi nucleari. Noi non aggrediremo nessuno, dice il presidente russo, ripetendo però la sua tesi, secondo cui quella in Ucraina non è stata un'invasione ma un atto di autodifesa. Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le sue riserve di diesel per abbassare i prezzi. Nei giorni scorsi l'ipotesi su un blocco delle esportazioni da parte di Washington a un mese dalle elezioni di medio termine. Dopo il voto Trump potrebbe tornare a attaccare l'Iran. Altre navi americane e altre migliaia di Marines sono attese nel Golfo Persico entro fine novembre. In Italia si apre il percorso della manovra economica. Oggi il governo approva il documento che fa da cornice alla legge di bilancio. I margini di spesa restano però strettissimi. Meloni torna a chiedere più flessibilità all'Unione Europea che frena. Ne abbiamo già concessa abbastanza. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Si apre il percorso della manovra economica. Oggi il governo approva il documento che fa da cornice alla legge di bilancio. I margini di spesa restano però strettissimi. Meloni torna a chiedere più flessibilità all'Unione Europea, che frena. Ne abbiamo già concessa abbastanza. In Francia quasi 2000 studenti fermati dopo le manifestazioni che hanno infiammato il paese. Oggi centinaia di licei resteranno chiusi. L'ha deciso il governo, che ha risposto duramente alle proteste. La rabbia dei giovani però non si placa, attese altre grandi mobilitazioni nei prossimi giorni. La stretta europea sull'immigrazione è sempre più concreta. Il Consiglio della UE ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Al centro del provvedimento i centri di detenzione in paesi esterni all'Unione. Le tensioni tra Mosca e la NATO. Putin definisce un'escalation le esercitazioni occidentali nel Baltico e torna a minacciare l'uso di armi nucleari. Noi non aggrediremo nessuno, dice il presidente russo, ripetendo però la tesi secondo cui quella in Ucraina non è stata un'invasione ma un atto di autodifesa. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Oggi si apre ufficialmente il percorso della manovra economica. In giornata il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto con cui si definisce la cornice della legge di bilancio. La manovra però si preannuncia in salita per il governo, i margini di spesa sono strettissimi, dopo la conferma che l'Italia resterà in procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Di fronte a questo quadro, la strategia di Giorgia Meloni consiste nel cercare di aprire una trattativa con l'Unione Europea. La Presidente del Consiglio ieri ha scritto un'altra lettera alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiedendo maggiore flessibilità di spesa. Prima ancora di ricevere la lettera da Bruxelles, però, era già arrivata una prima frenata. Ne abbiamo già concessa abbastanza di flessibilità, il messaggio della Commissione. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Puntuale, quando si avvicina la manovra economica il governo prova a spostare l'attenzione sull'Europa, intendiamoci. I vincoli europei restano una follia a cui il governo, al di là di una critica formale, dà diligente seguito. I tagli alla spesa sociale di questa legislatura, con l'aumento della pressione fiscale sui lavoratori, sono l'applicazione di quell'austerità europea con cui Giorgetti va a braccetto, anche se ogni volta si ripete la sceneggiata di più flessibilità che ora il governo ha, almeno sull'emergenza principale, l'energia. Quanto poi deciderà di buttarne in armi è cosa di scelte politiche. Certo, il quadro è cambiato non in meglio. La crisi nel Golfo rende più grave il carovita e le toppe accise a benevolenza delle compagnie tengono fino ad un certo punto. Oltre a 5 miliardi buttati tra accise e bollo auto, il governo non ha fatto nulla, attento a non disturbare le grandi aziende e lasciare al mercato le soluzioni. Si prospetta quindi un maggior debito per i rendimenti più alti dei titoli e l'inflazione che accelera. Questo influirà sulla cornice dei conti pubblici che oggi il governo deve delineare, in attesa di capire cosa mettere in manovra, dove unica certezza sembra taglio di tasse fino ai 60.000 euro. Il resto è tutto da costruire. Le risorse da trovare nelle gabbie ideologiche di politica economica del governo. Certo, non disturbare le imprese si è rivelata scelta prevedibilmente fallimentare e ora sul più bello vengono al pettine i nodi di 5 anni d'assenza di politica industriale, a meno di non lasciare i cocci a chi verrà dopo, le attuali opposizioni o il governo stesso, che intanto però avrebbe scavallato le elezioni, confermando però l'assenza di visione economica.
2: E la destra ha superato il primo scoglio sulla riforma della legge elettorale. Ieri l'Aula della Camera, a scrutinio segreto, ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza ha votato in modo compatto, senza defezioni, rispetto a quanto accaduto sull'emendamento sulle preferenze prima dell'estate. Ai voti della maggioranza ieri si sono sommati anche quelli di Futuro Nazionale. Ora gli occhi sono puntati sull'8 ottobre con il voto finale, che dovrà dare il via libera alla riforma e che sarà sempre a scrutinio segreto. E oggi in Italia ci sarà uno sciopero generale di più settori contro il carovita. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, coinvolge diverse categorie, sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati sono scuola, sanità, forze di polizia, i marittimi, metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura, l'allevamento, la vigilanza privata e il trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero sarà di 3 ore dalle 11 alle 14 e coinvolgerà sia le tratte nazionali sia quelle regionali. In Francia circa 400 licei oggi resteranno chiusi e questa è una delle misure più dure decise dal governo di Sébastien Lecornu dopo le manifestazioni degli studenti che ieri hanno infiammato tutto il paese. La rabbia dei più giovani però non si placa, sono attese altre mobilitazioni nei prossimi giorni. Il servizio da Parigi.
4: 1949 fermati nella giornata di protesta dei liceali ieri in Francia, sono le cifre ufficiali del Ministero dell'Interno. Quasi 2000 fermati dunque, una cifra senza precedenti a memoria, un record per una sola giornata di manifestazioni, quale che sia la protesta. Il Ministero ha contato più di 900 cortei e assemblamenti di liceali, poco più di 1200 licei in agitazione in tutto il paese. Ultimo dato, a misura dell'entità e della violenza della giornata, 305 tra poliziotti e gendarmi contusi, mentre il conto dei feriti tra i liceali resta difficile da stabilire in modo definitivo, molte ferite restando non dichiarate. Il Ministero della Pubblica Istruzione parla dal canto suo di almeno 170 allievi feriti e più di 60 tra presidi e insegnanti. Comunque sia, immagini e cifre che danno le dimensioni di una protesta che in pochi giorni si è estesa e diffusa a tutto il paese, con un livello di collera di cui si prende appena la misura. Non identificabile, inquietante e virale in questi termini che è qualificato il movimento degli liceali in una nota dei servizi del Ministero dell'Interno. Per ora reazione dura e repressiva di un governo macronista colto alla sprovvista e che grida al complotto politico ordito dalla sinistra radicale. Se il Ministro della Repubblica Istruzione incontra oggi d'urgenza i sindacati dei liceali, la misura più importante e clamorosa decisa dalla cellula interministeriale di crisi riunita ieri dal Premier Le Cornu è la chiusura preventiva sine die dei 400 licei più caldi del paese. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: In Francia la protesta studentesca si inserisce in un contesto economico di grande difficoltà, tra bassa crescita e debito pubblico eccessivo, che rischia di portare a ulteriori tagli alla spesa sociale, una situazione che si ritrova anche in altri paesi europei, tra cui l'Italia. Di questo ieri ha parlato anche Mario Draghi. Risanare i bilanci è inevitabile, ma non va fatto solo con tagli e tasse, ha detto l'ex capo della Banca Centrale Europea. Sentiamo Mauro Napoletano, economista all'Università della Costa Azzurra in Francia.
5: Bisogna pensare a come rilanciare la crescita e da questo purtroppo non si può prescindere da investimenti pubblici e dovrebbe essere innanzitutto una strategia europea e ci dovrebbe essere un intervento un po' della Banca Centrale Europea per calmierare un po' i tassi. Onestamente io penso che sia un po' un gioco questo dove si risanando, facendo tagli poi anche gli investimenti pubblici, questo non aiuta la crescita. E questo fa sì che il PIL non cresca abbastanza e dopo 2-3 anni si ripropone esattamente lo stesso problema, quindi bisogna risanare. E invece quando c'erano i programmi di politica monetaria che erano diretti all'acquisto dei titoli del debito pubblico sul mercato secondario, questo ha permesso di calmierare il rialzo dei tassi e ha consentito delle situazioni più favorevoli. Bisognerebbe avere una strategia mista dove viene usata politica fiscale e politica monetaria. Non è facile perché siamo in Europa, serve un coordinamento, ma io quello che vedo è che tutti i paesi europei, almeno i tre grandi paesi europei, sono più o meno nella stessa situazione. Per esempio anche in Germania hanno fatto disciplina fiscale per anni, ma hanno un livello di infrastrutture che ormai è indecente, anche lì se ne stanno accorgendo, insomma.
2: E veniamo alla stretta europea contro l'immigrazione. Poche ore fa il Consiglio della UE ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, il servizio da Bruxelles.
6: La stretta sulla politica migratoria è arrivata al culmine, o forse ancora no, perché nello stesso giorno in cui i 27 ministri degli interni hanno dato il via libera definitivo al regolamento rimpatri, la Commissione ha aggiornato gli stessi ministri sui nuovi piani per rispondere a future emergenze, una chiara conseguenza della crisi di Ceuta di quest'estate. Ma partiamo da ciò che diventa legge su tutto il territorio dell'Unione. Da subito entra in vigore il perno del regolamento rimpatri, cioè i return hubs, i centri di detenzione in paesi terzi in cui saranno inviate persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta. Un gruppo di 5 falchi ha già iniziato a definire il prototipo degli accordi con i paesi terzi e la Grecia punta a siglare il primo sotto la sua presidenza del Consiglio a metà 2027, verosimilmente Uganda o Ruanda. Il regolamento prevede anche decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, e misure investigative in stile ICE statunitense che permettono raid della polizia in abitazioni private per cercare persone da rimpatriare. Ma ai governi europei non basta implementare leggi già molto restrittive e nonostante nel patto migrazione e asilo esista già un regolamento sulle crisi e uno sulla strumentalizzazione, la pressione post-Ceuta ha spinto la Commissione a lavorare su un piano in 5 punti che comprende il rafforzamento dell'agenzia Frontex con più risorse e un ruolo maggiore nei rimpatri, un aumento della cooperazione con i paesi di partenza e transito e soprattutto un quadro europeo di risposta alle emergenze di cui ancora non sono noti i dettagli, ma che sarà definito dai 27 leader UE al Consiglio europeo di metà ottobre. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: A Kiev le autorità dicono che nella notte una persona è morta in un bombardamento. Nelle ultime ore l'esercito russo ha colpito anche più volte un ponte nella parte meridionale della città. Ieri Vladimir Putin aveva definito un'escalation le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico, i tentativi di fermare navi russe e le affermazioni da parte di alcuni paesi europei su una possibile guerra con Mosca entro il 2030. Noi non abbiamo intenzione di attaccare nessuno, né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ha detto Putin, che però ha ripetuto la sua minaccia di rispondere a ogni attacco con tutti i mezzi a disposizione, comprese quindi le armi nucleari, ed è tornato a sostenere che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina e che l'invasione sia stata in sostanza un gesto di autodifesa contro l'espansione della NATO. Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le proprie riserve di diesel per abbassare i prezzi. Dichiarazioni in questo senso sono arrivate prima dal ministro dell'economia Bessent, poi dal presidente Trump, dopo che nei giorni scorsi è stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti a un mese dalle elezioni di medio termine. Dallo stretto di Hormuz intanto arriva notizia di una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita, mentre sia Al Jazeera sia il Wall Street Journal fanno sapere che entro fine novembre dovrebbero arrivare in Medio Oriente altre navi militari americane e altre migliaia di Marines. In Israele Netanyahu ha detto che l'uomo arrestato e accusato di aver cercato di dirottare un aereo partito da Dubai era stato radicalizzato dall'Islam. È chiaro che intendesse suicidarsi, far schiantare il volo, ha dichiarato il primo ministro. Il contesto politico è quello della campagna per le elezioni di fine ottobre, in cui Netanyahu cercherà di confermarsi alla guida del paese. A Gerusalemme abbiamo sentito Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore.
7: In qualsiasi paese sotto elezioni un episodio, un avvenimento di questo genere fa campagna elettorale, a maggior ragione in un paese dove la sicurezza è cavalcata anche oltre la necessità. Quindi sicuramente l'attuale governo Netanyahu si è sempre identificato in tutta la sua carriera politica come l'uomo della sicurezza, ovviamente sta sfruttando pesantemente questo avvenimento, però non credo che poi alla fine avrà un effetto diretto in un paese che è già sotto schiaffo riguardo alla sicurezza dato il 7 ottobre di 3 anni fa. Manca un mese e in quella realtà tante cose possono accadere, però qualsiasi sondaggio da diverso tempo a questa parte dice che Eisenkot, il partito dell'ex generale che vorrebbe assomigliare a Yitzhak Rabin, piglierà più voti, 2, forse 3 seggi più di Netanyahu nella Knesset israeliana, e Netanyahu sarà il secondo partito. Però è molto probabile che Eisenkot non riesca poi a formare una maggioranza, quindi sarà affidato dopo un certo periodo di tempo a Netanyahu, e Netanyahu potrebbe più facilmente riuscire a formare il governo.
2: In Inghilterra la polizia ha arrestato un giovane con doppia cittadinanza, britannica e iraniana, per il presunto attacco sventato nei giorni scorsi contro una base militare usata anche dagli Stati Uniti per la guerra all'Iran. Le altre 5 persone fermate per la stessa vicenda, tutte britanniche, erano state poi liberate su cauzione. Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi sul pestaggio denunciato dal collettivo politico del liceo Einstein di Milano. 12 militanti di blocco studentesco, l'organizzazione giovanile di Casa Pound, hanno circondato e picchiato uno studente universitario che aveva staccato i loro manifesti dai muri della scuola e gli hanno spaccato una bottiglia di vetro sulla testa, ha scritto sui social network il collettivo. Il ragazzo ha subito una frattura cranica, è stato operato, ora sta meglio, ma la prognosi è comunque di 30 giorni. Piena solidarietà al giovane aggredito, Milano è e resta profondamente antifascista, ha detto il sindaco Sala. Sentiamo Onorio Rosati, consigliere regionale di AVS.
8: Ho preparato una mozione che verrà presentata urgente, proprio di condanna sull'accaduto, ma di presa di posizione anche della regione, sui temi naturalmente legati alla difesa della Costituzione, dell'antifascismo, che sono messi in discussione da questi atti che vanno assolutamente condannati. Verrà presentata martedì, la voteremo in consiglio e vedremo come si esprimeranno le diverse forze politiche che si autodefiniscono democratiche, ma che poi molto spesso di fronte a vicende del genere tendono a girare lo sguardo da un'altra parte. È di fondamentale importanza che la politica e le istituzioni si esprimano attraverso una condanna non solo di facciata, ma assumano il problema di queste continue aggressioni che si registrano davanti alle scuole, proprio perché le scuole sono la fucina di giovani che si stanno contrapponendo a questa cultura dominante legata alla guerra, legata contro l'immigrazione che diciamo viene propinata dal governo. Ci sono lì degli elementi che si contrappongono ed è proprio lì che c'è un'offensiva da parte di queste organizzazioni studentesche di estrema destra che cercano di sobillare, cercano naturalmente di intimorire, di intimidire.
2: Calano i reati ambientali ma aumentano gli illeciti amministrativi e i profitti dei clan. È il quadro registrato dall'ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente, uno studio che quest'anno si chiude con 10 proposte al governo. Sentiamo Emanuele Caviglia.
9: Quello dell'ambiente è un business sempre più appetibile per le mafie, con un guadagno di ben 11 miliardi e mezzo di euro rispetto ai 9 dell'anno scorso, soprattutto grazie alla gestione illecita dei rifiuti, all'abusivismo edilizio e ai reati contro gli animali. I dati evidenziano una netta distinzione tra il nord e il sud della penisola, con Campania, Sicilia, Puglia e Calabria che sono le regioni più colpite. Preoccupa anche la crescita della corruzione e del numero dei clan mafiosi coinvolti, con 393 gruppi censiti da Legambiente negli ultimi 30 anni. L'associazione incalza sul tema il governo Meloni, chiedendogli di adeguarsi alla direttiva europea dell'ambiente non ancora recepita e di approvare un piano di lotta concreto contro l'abusivismo edilizio.
2: L'estate appena passata è stata la più calda mai rilevata per l'Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media quest'estate è stata di 21,7 gradi, ben oltre il precedente record stabilito nel 2003. Copernicus spiega anche che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con alte temperature registrate anche a maggio e settembre. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 sono stati rilevati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi. Andrea Monti in studio, Mattia Guastafierro in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
1: Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Monte Catini Terme e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Spostandoci sulla FPD in direzione Firenze, code tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest e Ponsacco e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Kiev le autorità dicono che nella notte una persona è morta in un bombardamento. Nelle ultime ore l'esercito russo ha colpito anche più volte un ponte nella parte meridionale della città. Ieri Vladimir Putin aveva definito un'escalation le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico, i tentativi di fermare navi russe e le affermazioni da parte di alcuni paesi europei su una possibile guerra con Mosca entro il 2030. Noi non abbiamo intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ha detto Putin, che però ha ripetuto la sua minaccia di rispondere a ogni attacco con tutti i mezzi a disposizione, comprese quindi le armi nucleari, ed è tornata a sostenere che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina e che l'invasione sia stata in sostanza un gesto di autodifesa contro l'espansione della NATO.
3: Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le proprie riserve di diesel per abbassare i prezzi. Dichiarazioni in questo senso sono arrivate prima dal ministro dell'economia Bessent e poi dal presidente Trump dopo che nei giorni scorsi è stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti a un mese dalle elezioni di medio termine. Dallo stretto di Hormuz intanto arriva notizia di una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita. Mentre sia Al Jazeera sia il Wall Street Journal fanno sapere che entro la fine di novembre dovrebbero arrivare in Medio Oriente altre navi militari americane e altri migliaia di Marines.
2: In Italia oggi si apre il percorso della manovra economica. In giornata il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto con cui si definisce la cornice della prossima legge di bilancio. La manovra però si preannuncia in salita per il governo. I margini di spesa sono stretti dopo la conferma che l'Italia resterà in procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. L'obiettivo di Meloni è aprire una trattativa con l'Unione Europea per maggiore flessibilità. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto una lettera alla Presidente della Commissione, von der Leyen. Al momento però Bruxelles frena su questa ipotesi.
3: Oggi in Italia ci sarà uno sciopero generale di più settori contro il caro vita. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, coinvolge diverse categorie di lavoratori sia nel pubblico che nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola alla sanità fino al trasporto ferroviario. Per le ferrovie, nello specifico, lo sciopero sarà di 3 ore, dalle 11 alle 14, e coinvolgerà sia le tratte nazionali sia quelle regionali.
2: In Francia oggi il ministro dell'istruzione incontrerà le associazioni studentesche dopo le grandi manifestazioni che ieri hanno infiammato il paese. La risposta delle autorità contro gli studenti è stata dura, quasi 2.000 le persone fermate, circa 400 i licei che oggi resteranno chiusi in via preventiva. Il governo ha anche accusato la France Insoumise di Mélenchon di aver orchestrato le rivolte.
3: L'estate appena passata è stata la più calda mai rilevata in Europa occidentale, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media quest'estate è stata di 21,7 gradi, ben oltre il precedente record del 2003. Copernicus spiega anche che il caldo eccezionale si è esteso oltre i mesi centrali dell'estate, con alte temperature registrate a maggio e a settembre. La persistenza e l'estensione geografica del caldo anche sono state notevoli. Nel 2026 sono stati rilevati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Monte Catini Terme e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Spostandoci sulla FPD in direzione Firenze, code tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest e Ponsacco e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilì verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Questa.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le proprie riserve di diesel per abbassare i prezzi. Dichiarazioni in questo senso sono arrivate prima dal ministro dell'economia Bessent, poi dal presidente Trump, che dopo che nei giorni scorsi è stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti a un mese dalle elezioni di medio termine. Dallo stretto di Hormuz intanto è arrivata notizia di una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita, mentre sia Al Jazeera sia il Wall Street Journal fanno sapere che entro fine novembre sono attese in Medio Oriente altre navi militari americane e altre migliaia di Marines.
1: A Kiev le autorità dicono che nella notte una persona è morta in un bombardamento. Nelle ultime ore l'esercito russo ha colpito anche più volte un ponte nella parte meridionale della città. Ieri Vladimir Putin aveva definito un'escalation le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico, i tentativi di fermare navi russe e le affermazioni da parte di alcuni paesi europei su una possibile guerra con Mosca entro il 2030. Noi non abbiamo intenzione di attaccare nessuno né nel 2029 né nel 2030 né nel 2050, ha detto Putin, che però ha ripetuto la sua minaccia di rispondere a ogni attacco con tutti i mezzi a disposizione, comprese quindi le armi nucleari, ed è tornato a sostenere che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina e che l'invasione sia stata in sostanza un gesto di autodifesa contro l'espansione della NATO.
0: Nel 2025 in Italia si è registrato il record di ingressi nei CPR, circa 6.800, e i migranti che dai CPR sono stati rimpatriati nei paesi di origine sono stati 1.732, lo dice ActionAid in un report realizzato insieme all'Università di Bari. Secondo lo studio, la maggioranza dei 4.784 rimpatri eseguiti lo scorso anno sono stati eseguiti tra persone mai entrate in un CPR, circa 2 su 3 della quota complessiva.
1: Oggi si apre il percorso della manovra economica. In giornata il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto con cui si definisce la cornice della legge di bilancio. La manovra si preannuncia in salita per l'esecutivo, i margini di spesa sono stretti dopo la conferma che l'Italia resterà in procedura di infrazione europea. L'obiettivo di Meloni allora è aprire una trattativa con l'Unione Europea per chiedere maggiore flessibilità di spesa. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen, ma al momento Bruxelles frena su questa ipotesi.
0: Oggi in Italia sciopero di più settori contro il caro vita. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diverse categorie sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati sono la scuola, la sanità, le forze di polizia, i marittimi, i metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura, l'allevamento, la vigilanza privata e il trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero sarà di 3 ore dalle 11 alle 14 e coinvolgerà sia le tratte nazionali sia quelle regionali.
1: In Francia oggi il ministro dell'istruzione incontra le associazioni studentesche dopo le manifestazioni che ieri hanno infiammato il paese. La risposta delle autorità francesi contro gli studenti è stata molto dura, quasi 2.000 le persone fermate, circa 400 i licei che oggi resteranno chiusi in via preventiva. Il governo francese ha accusato il partito di sinistra radicale francese, la France Insoumise di Mélenchon, di aver orchestrato le rivolte.
0: In Brasile la TV Globo ha annullato l'ultimo dibattito in vista delle presidenziali di domenica che doveva andare in onda ieri sera. Il presidente Lula, che si è ricandidato, lo avrebbe disertato, come ha fatto finora con tutti i confronti televisivi, mentre il suo principale sfidante, Flavio Bolsonaro, ha rinunciato a questo appuntamento dopo che il Tribunale Superiore Elettorale ha vietato a Globo di mostrare la sedia vuota riservata a Lula, che secondo gli ultimi sondaggi è in vantaggio di alcuni punti su Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra, Jair. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: kiss.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre in direzione Firenze, fino alle 14 di oggi resterà chiusa l'entrata di Cascina. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Italia le misure detentive dei migranti registrano il loro livello più alto, ma non si traducono in maggiori rimpatri, come invece sostiene il governo. È quanto dice un rapporto di ActionAid diffuso oggi, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Interno. Secondo lo studio, realizzato insieme all'Università di Bari, nel 2025 in Italia si è registrato il record massimo di ingressi nei CPR, circa 6.800, ma appena 1.732 sono stati i migranti che dai CPR sono stati poi rimpatriati nei paesi di origine. La maggioranza dei 4.784 rimpatri eseguiti lo scorso anno sono stati eseguiti tra persone che non sono mai passate da un CPR, circa 2 su 3 della quota complessiva.
3: La manovra, oggi il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica, cioè l'atto con cui si definisce la cornice della legge di bilancio. La manovra però si preannuncia in salita per via della procedura di infrazione europea per l'Italia. L'obiettivo di Meloni è allora quello di aprire una trattativa con l'Unione Europea per chiedere maggiore flessibilità. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto una lettera a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, da Bruxelles. Al momento però si frena su questa ipotesi.
2: In borsa stamattina lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi, è salito a 126 punti, il massimo da un anno e mezzo, prima di scendere poco fa a 118. Ieri sia le obbligazioni pubbliche europee sia quelle statunitensi avevano fatto segnare un record nei rendimenti, arrivati al livello più alto dal 2002. Il contesto di queste tensioni finanziarie è quello dell'inflazione, legata in particolare ai costi dell'energia e alla guerra nel Golfo Persico, con la questione anche degli aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e dei timori sulla sostenibilità dei debiti pubblici.
3: Al Tribunale di Modena si svolge oggi l'udienza dell'incidente probatorio in cui si discute la perizia psichiatrica di Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso 16 maggio si scagliò con un'auto contro la folla nel centro della città. I giudici dovranno accertare se l'uomo accusato di strage fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto il gesto. 8 persone rimasero ferite e una di loro, una donna di 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo l'attacco.
2: Il pilota indiano che era in cabina con il collega arrestato dopo il dirottamento di un volo Dubai Tel Aviv ha raccontato quello che è successo parlando in videochiamata dall'ospedale con il primo ministro del suo paese, Narendra Modi. Ero ancora a terra mentre il mio collega mi attaccava quando ho capito che dovevo provare a aprire la porta, ha dichiarato il pilota, che poi è effettivamente riuscito a far entrare dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio, mossa decisiva per riprendere il controllo dell'aereo. Il nostro paese è fiero di lei, ha detto Modi al pilota, mentre si aspetta che le indagini facciano chiarezza sul movente. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. A Firenze per la tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza, con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion,
5: promotion. Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Il governo chiederà lo scostamento di bilancio per le spese su difesa e energia, lo ha annunciato Tajani a poche ore dal Consiglio dei Ministri che apre il cantiere della manovra. I margini però restano strettissimi. Meloni in pressing su Bruxelles per sforare i vincoli. E intanto Trump chiede all'Europa di usare le proprie riserve di diesel con l'obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi a un mese dalle elezioni di medio termine. In Italia mai così tanti migranti nei CPR. L'anno scorso sono stati 6.800 gli ingressi, il livello più alto mai raggiunto, ma i rimpatri dai centri detentivi sono fermi al palo, lo dice un rapporto di ActionAid, la dimostrazione che le misure repressive del governo non garantiscono la propaganda. Uno non vale uno. Elly Schlein rivendica la guida del campo largo. Durante la direzione del PD la segretaria avvisa gli alleati progressisti: il programma si scrive insieme, ma siamo noi il primo partito delle opposizioni. Un messaggio soprattutto a Conte e alla sua sfida per la leadership. In Francia il ministro dell'istruzione ha incontrato le associazioni studentesche dopo le proteste di ieri. Il governo ha lasciato qualche segnale di apertura che non basta però a placare la rabbia. Anche stamattina ci sono stati blocchi e scontri con gli agenti. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Iniziamo dalla manovra. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto che apre ufficialmente il percorso della legge di bilancio. Una manovra che si preannuncia in salita, visti gli stretti margini di spesa del governo. L'esecutivo deciderà comunque nella riunione di oggi di richiedere lo scostamento di bilancio per gli investimenti su difesa e energia, come consentito dalle clausole di salvaguardia europee, lo ha annunciato stamattina il vice premier Tajani. Giorgia Meloni punta però a ottenere qualcosa in più dall'Europa. Ieri ha scritto una lettera alla presidente della Commissione, von der Leyen, per sforare ancora di più i vincoli del patto di stabilità. E intanto il caro energia continua a trainare verso l'alto l'inflazione, che secondo Eurostat a settembre è balzata al 3,8%, un aumento rispetto al 3,2% di agosto. E a proposito di inflazione, in particolare di costo dei carburanti, nelle scorse ore il governo degli Stati Uniti ha chiesto pubblicamente all'Europa di usare le proprie riserve di diesel, con l'obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi, dopo che nei giorni scorsi era stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello delle elezioni di medio termine statunitensi, in programma tra un mese, ma dietro la mossa potrebbe esserci anche altro. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: In realtà gli Stati Uniti consumano poco diesel rispetto all'Europa e all'Asia, e quindi la domanda e i prezzi che aumentano è legato alle benzine per il mercato americano e per l'impatto sulle famiglie. L'impressione è che per l'ennesima volta Trump voglia tenere ricattata l'Europa, perché effettivamente la capacità di raffinazione americana in questo momento è superiore a quella europea, ma non per il mercato interno, ma proprio per il mercato delle esportazioni. Quindi un modo per far ancora di più impennare i valori del prodotto sul mercato e soprattutto la speculazione finanziaria connessa.
2: Quindi l'obiettivo reale non è quello di far scendere i prezzi?
3: Non credo, perché appunto la domanda americana di diesel è bassissima, nel parco degli autoveicoli americani è la meno incidente.
2: E per quale motivo Trump potrebbe avere interesse a far salire ulteriormente i prezzi?
3: Perché nell'ottica che ormai alla Casa Bianca c'è un gestore di un fondo hedge, ogni volta che lui fa una dichiarazione e i prezzi si impennano, e se prima della dichiarazione ha dato ordine di fare determinati investimenti, ovviamente la Trump Organization guadagna. D'altra parte, uno che fa più di 1100 operazioni finanziarie al mese è abbastanza significativo.
2: E in questi minuti da una portavoce della Commissione Europea arrivano dichiarazioni contrarie all'ipotesi di un divieto alle esportazioni di gasolio da parte degli Stati Uniti, in particolare proprio verso l'Europa. In Italia oggi sciopero generale di più settori contro il caro vita. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diverse categorie, sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola alla sanità fino al trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero era di 3 ore, cominciato alle 14, cominciato alle 11, proseguirà fino alle 14, sia sulle tratte nazionali sia su quelle regionali. In Italia le misure detentive verso i migranti registrano il loro livello più alto, ma non si traducono in maggiori rimpatri, come invece sostiene il governo. È la sintesi di un rapporto diffuso oggi da ActionAid, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Interno. Secondo lo studio, realizzato con l'Università di Bari, nel 2025 nel nostro paese si è registrato un record di ingressi nei CPR, circa 6.800, ma 1.732 sono stati i migranti che dai CPR sono stati rimpatriati nei paesi di origine. La maggioranza dei 4.784 rimpatri complessivamente eseguiti lo scorso anno sono stati eseguiti tra persone che non sono mai passate da un CPR, circa 2 su 3 della quota complessiva, a dimostrazione che le misure repressive più dure non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di propaganda del governo. Sentiamo Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid.
4: I dati ci dicono che più detenzioni non significano più rimpatri. Se noi andiamo a vedere il 2025, abbiamo un numero mai raggiunto di ingressi all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio e abbiamo però anche il minimo storico dei rimpatri che procedono da questi centri detentivi, quindi il 25%. Questo nonostante nel frattempo aumentino complessivamente i rimpatri, ma noi dovremmo giudicare la politica detentiva davanti a tutte le persone che lo Stato decide di espellere, quindi giudicarla a fronte degli ordini di allontanamento, e vedremmo che la situazione è ancora più paradossale, se vogliamo, perché a fronte di tutta la platea di persone che il nostro Stato intende espellere con gli ordini di espulsione, noi vediamo che dai CPR italiani in 10 anni, quindi non solamente nel 25, dal 2015 al 2025, solo 9 rimpatri ogni 100 provvedimenti di allontanamento procedono con rimpatri dai CPR. Quindi è chiaro che i CPR non servono a rimpatriare. E quello che dobbiamo chiederci è a cosa servono. Servono probabilmente a configurare un intervento forte verso quello che viene dipinto come un invasore dall'esterno, e quindi in un certo modo a controllare meglio tutti quanti. Ha sicuramente un valore simbolico, non certamente un valore operativo.
2: In Italia nel 2025 le dimissioni volontarie di medici che lavorano in ospedale sono aumentate del 150% rispetto all'anno prima, passando da circa 1.500 a quasi 3.800. Lo dice il sindacato Anao Assomed, segnalando anche che le dimissioni volontarie sono state circa 900 in più dei pensionamenti e che sono state presentate dal 3,5% dei medici della sanità pubblica, un livello mai toccato prima. Il sindacato parla di vero e proprio esodo, guidato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. In questi minuti è in corso la direzione del PD, appuntamento atteso per l'intervento di Elly Schlein. La segretaria sta ancora parlando, ma nella prima parte del discorso ha di fatto rivendicato la guida del campo largo. Uno non vale uno. Il programma si scrive insieme, ma siamo noi il primo partito delle opposizioni, ha detto. Un messaggio rivolto soprattutto a Giuseppe Conte. Da Roma, Anna Bredice.
5: Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Nel 2022 accadde questo mai più, partendo da un programma di valori che non sia una sommatoria di sigle, ma è un progetto alternativo che parta dalla Costituzione. È il messaggio di Elly Schlein, che in questo momento sta ancora tenendo la sua relazione alla direzione del PD, una relazione in cui, come in uno sfogo trattenuto troppo a lungo, sta anche rispondendo alle offensive di Giuseppe Conte, che in queste settimane ha cercato di imporre la sua linea sul percorso da seguire fino alla definizione di un leader del campo largo. In tutti i paesi vige un principio democratico, guida il governo chi prende un voto in più, dice Elly Schlein, e noi ne abbiamo ottenuti in questi anni il doppio degli altri, con fatica e sacrifici. Non è egemonia ma democrazia, dice la segretaria del PD, che ritiene che sia questo il principio prevalente da seguire, ma ritiene anche che per la storia stessa del PD non può rifiutare le primarie se verranno scelte, sapendo di poterle vincere e avendo poi cura di rappresentare tutti gli altri alleati. La segretaria del Partito Democratico quindi si pone alla guida come candidata a competere per Palazzo Chigi nel PD e poi alle primarie di coalizione. Possiamo partire anche subito, dice, rispondendo alle critiche di chi sostiene che nel partito si sia indietro nella definizione del programma rispetto ai 5 Stelle, ma sostiene che il programma si scriva insieme agli altri alleati. Con una battuta rivolta ai 5 Stelle, dice, non può valere un metodo dove uno vale uno, ma vale l'insieme degli alleati. La relazione è ancora in corso, probabilmente sarà anche lunga, considerando che ci saranno diversi interventi in preparazione anche dell'Assemblea nazionale che si terrà il 18 ottobre. Linea allo studio.
2: La procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia Gaetano Armao. L'accusa è corruzione. Stamattina ci sono state perquisizioni nella casa e negli studi di Armao, che di professione fa l'avvocato e che è indagato con altre 8 persone. La decisione sugli eventuali arresti sarà presa dal giudice per le indagini preliminari dopo gli interrogatori. Armao è anche il marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Al Tribunale di Modena oggi l'udienza dell'incidente probatorio in cui si discute la perizia psichiatrica di Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso 16 maggio si scagliò con un'auto contro la folla nel centro della città. I giudici dovranno accertare se l'uomo, accusato di strage, fosse capace di intendere volere nel momento in cui ha compiuto il gesto. 8 persone rimasero ferite e una di loro, una donna di 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo essere stata investita. In Francia stamattina il ministro dell'istruzione ha incontrato le associazioni studentesche dopo le proteste che ieri hanno infiammato il paese. Il governo ha fatto qualche lieve apertura che non basta però a placare la rabbia degli studenti per le disastrose condizioni in cui versa la scuola pubblica francese. Anche oggi ci sono stati blocchi nei licei e scontri con la polizia che nelle ultime ore ha risposto duramente per reprimere le proteste. Il servizio da Parigi.
6: Quasi 2000 fermati, un record assoluto per una giornata di protesta studentesca, per la stragrande maggioranza minorenni, e i 400 licei considerati più caldi chiusi da autorità con decisione ministeriale da stamattina e sine die, inedita misura preventiva per soffocare la diffusione della protesta. E dopo la repressione il governo tenta, viene da dire meglio tardi che mai, il dialogo con i ministri competenti della Repubblica Istruzione, di Università e Ricerca, a ricevere oggi rispettivamente i sindacati dei liceali e quelli degli universitari, così come le associazioni dei genitori. Mentre il governo lancia un modesto segnale di conciliazione annunciando la soppressione dell'aumento delle spese di iscrizione per i diplomi professionali e le classi propedeutiche iscritte fin qui nella finanziaria. Nel frattempo la protesta non si placa e la giornata esplosiva di ieri, malgrado forse a causa della repressione delle violenze, sembra piuttosto aver amplificato e galvanizzato il movimento, la determinazione, la volontà di esserci, tanto più con la propagazione alle università che sono ormai più di una ventina bloccate o in agitazione. Anche stamattina, senza parola d'ordine nazionale, si contano comunque quasi 150 blocchi spontanei di licei in tutta la Francia. A fine mattinata si registravano tafferugli con la polizia e incendi di cassonetti in una decina di città, con almeno una cinquantina di fermati. Il tutto in attesa oggi pomeriggio degli eventuali annunci dei ministri dopo gli incontri con i rappresentanti degli studenti e soprattutto della nuova giornata nazionale di protesta martedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: L'estate appena passata è stata la più calda di sempre per l'Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media è stata di 21,7 gradi, superando il precedente record del 2003. Copernicus sottolinea anche che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con alte temperature registrate anche a maggio e settembre. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 ci sono stati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature sopra i 30 gradi. Una notizia di poco fa: in Israele la Corte Suprema ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale in vista del voto nazionale di fine ottobre e ha annunciato che i partiti arabi di Lista Unita e Ram potranno partecipare. Poche ore fa Sami Abu Shehadeh, capo del partito arabo-palestinese Balad, aveva ritirato la sua candidatura. Abu Shehadeh era in attesa di una sentenza della stessa corte che lo avrebbe comunque probabilmente escluso a causa di un'accusa di apologia del terrorismo per un articolo scritto sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A New York la governatrice ha nominato un procuratore speciale per la vicenda dello stupro di gruppo denunciato da un'ex studentessa di una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Il servizio di Roberto Festa.
7: La decisione della governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, era attesa. Il caso della ragazza di 20 anni, vittima, secondo la sua denuncia, di uno stupro di gruppo a Cornell University, si sta infatti rivelando sempre più preoccupante e imbarazzante. È ormai chiaro che università e autorità locali hanno minimizzato, probabilmente occultato, il crimine. La testimonianza che la polizia del campus raccolse dalla vittima, che raccontava di essere stata stordita con chetamina e alcol, era lunga lunga 120 pagine. La ragazza diceva anche chiaramente di essere stata stuprata. Nella versione riassunta che il campus mandò al procuratore distrettuale Matthew Van Houten, la parola stupro non compariva mai. Lo stesso Van Houten, a cui ora viene tolto il caso, non fece nulla per approfondire la vicenda. Vicenda che mostra anche e soprattutto il tipo di cultura patriarcale, maschilista, violenta che regna nelle istituzioni americane di educazione superiore. Gli stupratori postarono sulla chat della confraternita un messaggio in cui si diceva che in una stanza c'era a disposizione sesso gratis. Nella chat c'erano 57 ragazzi. In 5 si presentarono per partecipare alla violenza. Nessuno degli altri denunciò l'accaduto. Dopo la prima denuncia della ragazza, l'università espulse solo due dei responsabili. Agli altri 5 venne commissionato un paper per spiegare la loro condotta. È solo con la seconda causa civile presentata dalla vittima che questa storia, a lungo negata, è potuta venire fuori e minaccia ora di travolgere in particolare le autorità di Cornell. Cornell University, dove il 25% delle ragazze e l'8% dei ragazzi dice di essere vittima di violenza sessuale.
2: Andrea Monti in studio, Mattia Guastafier in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.
1: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per la tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza, con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Infine, per uno sciopero indetto da CSLE, fino alle ore 14 sono possibili disagi alla circolazione ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico. Verso nord tra Calenzano abbiamo una variante, verso Roma tra Chiusi e Fabro per veicolo fermo in avaria. In A11 per incidente coda tra Prato Est e Bivio con l'A1 per chi viaggia verso Firenze. Regolare al momento il traffico in Fipili. Siamo al TPL, sono aperte le domande per richiedere il bonus back TPL studenti, l'iniziativa di Città Metropolitana di Firenze per rimborsare fino al 60% gli abbonamenti al TPL di studenti e studentesse delle scuole superiori dell'area metropolitana. Tutti i dettagli sul sito dell'ente metropolitano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
8: A settembre
12: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10 flop.

0: governo su tasse, pressione fiscale, natalità, precarietà, caro vita. La segretaria del Partito Democratico ha pronunciato oggi il suo discorso alla direzione della PD, ma nella sua relazione la segretaria ha parlato soprattutto di campo largo, di alleanze, di come arrivare alla guida del paese. A Conte, che nei giorni scorsi era tornato ad evocare l'ipotesi di un nome terzo, ha risposto rivendicando la guida del campo largo. Nella stesura del programma uno vale uno, ha detto in sintesi la segretaria. Siamo noi il primo partito delle opposizioni. Ascoltiamola.
1: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica. Generosi sì, ingenui no, eh.
2: Alle 18 ci sarà il Consiglio dei Ministri in cui il governo approverà il quadro di finanza pubblica e darà il via libera allo scostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia su energia e riarmo. Nonostante i conti fragili, il governo ha deciso di indebitarsi in spesa militare per circa 14 miliardi nei prossimi due anni. Altri 14 miliardi saranno usati per le spese relative all'energia, che saranno definite nella manovra economica. Intanto lo spread tra BTP e Bund è arrivato a 131 punti base, i massimi da aprile 2025, e continua a crescere anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. La Commissione europea ha fatto sapere di aver ricevuto la lettera di Meloni che chiede ulteriore flessibilità fiscale a causa dell'inflazione.
0: Intanto l'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre con il caro energia rispetto al 3,2% di agosto. Oggi il presidente francese Macron presiderà una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla situazione energetica mondiale.
2: Intanto l'Unione Europea ha respinto categoricamente la richiesta degli Stati Uniti di usare le proprie riserve di diesel con l'obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi, dopo che nei giorni scorsi era stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio da parte di Washington. Su questo una portavoce della Commissione ha detto che tale provvedimento minerebbe la fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile.
0: In Francia proseguono le proteste degli studenti, per quanto meno intense di ieri, con disordini a Parigi e Lione. Quasi 400 scuole oggi hanno fatto lezione a distanza, mentre sono circa 1700 i fermi da lunedì, molti dei quali minorenni. La mobilitazione è iniziata con gli studenti delle superiori, a cui ieri si sono uniti gli universitari. Denunciano la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedono più risorse per l'istruzione pubblica. Il ministro dell'istruzione francese ha incontrato questa mattina le associazioni studentesche.
2: Nella striscia un palestinese è stato ucciso nel corso di un attacco di droni. È successo a Gaza City e sempre oggi, in un altro raid, c'è stata un'altra vittima a Gaza.
0: In Italia è in corso lo sciopero generale di più settori contro il caro vita. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diverse categorie di lavoratori, sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola alla sanità fino al trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero era di 3 ore, determinato alle 14, sia sulla rete nazionale che su quella regionale. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30.
3: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Incipiti di coda in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato, troviamo inoltre coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. E rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al TPL, sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 della tranvia di Firenze potrebbero subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero aziendale di 24 ore. La regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento ferroviario di Trenitalia per ottobre 2026 con uno sconto del 50% su iniziativa di Regione Toscana. Si tratta di una scontistica ideata per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nel periodo estivo per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion.
5: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: Il Congresso spagnolo ha bocciato il piano casa di Pedro Sanchez. I due decreti, che contenevano misure contro l'emergenza abitativa, sono stati bloccati dal voto contrario del Partito Popolare di Vox, ma anche del partito indipendentista catalano Junts. Tra le norme, il blocco degli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030, lo stop agli acquisti di immobili da parte di fondi di speculazione immobiliare, oltre a sovvenzioni per l'acquisto della prima casa e al rinnovo automatico dei contratti di affitto in scadenza. Ora emerge l'ipotesi di un voto anticipato.
2: Inizierà tra poco alle 18 il Consiglio dei Ministri, in cui il governo approverà il quadro di finanza pubblica e darà il via libera allo scostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia su energia e riarmo. Nonostante i conti fragili, il governo ha raggiunto un accordo per indebitarsi in spesa militare per circa 14 miliardi nei prossimi due anni. Il ministro della difesa ne avrebbe voluti 8 di più. Vedremo se ci saranno le condizioni nel 2028. Ha commentato Crosetto, altri 14 miliardi saranno usati per le spese relative all'energia, che saranno definite nella manovra economica.
3: L'Europa cede a Trump sul rilascio delle riserve di gasolio. In sede di G7, presieduto dal presidente francese Macron, gli stati hanno deciso di rilasciare 100 milioni di barili dalle proprie riserve strategiche nei prossimi 4 mesi. Esulta il presidente americano, che aveva minacciato di tagliare le importazioni di combustibile all'Europa. Scongiurato il divieto all'export di diesel, è stato il commento della presidente della Commissione von der Leyen.
2: La direzione del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la relazione della segretaria Elly Schlein. L'ala riformista del partito però non ha partecipato al voto. Sul programma ci sono ancora alcuni nodi da chiarire, ha spiegato Lorenzo Guerini, per motivare la mancata partecipazione al voto nella sua relazione. La segretaria ha parlato del governo, elencando 10 flop e promesse tradite su tasse, pressione fiscale, natalità, precarietà, carovita. Il passaggio ha dato vita a un botta risposta a distanza tra lei e Meloni, ma Schlein si è rivolta indirettamente anche al Movimento 5 Stelle e a Conte, rivendicando la guida del campo largo.
3: Slitta al 2027 il bonus libri, istituito nella scorsa manovra economica con una dotazione di 20 milioni di euro annui per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. Erano già risorse del tutto insufficienti e ora le famiglie che l'anno scolastico lo hanno già iniziato e pagato restano senza nemmeno quelle. Un inganno che pagheranno le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, è stato il commento di Emiliano Fossi del PD.
2: Mio nonno fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-70 per investire soldi suoi e di altre persone. Lo ha detto il boss mafioso Giuseppe Graviano, rispondendo ai PM come test al processo Baiardo di Firenze. Graviano ha anche detto che fu suo nonno a presentargli Berlusconi tra il 1982 e il 1983. Sono le 17.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 per lavori, 2 km di coda verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, per traffico, code a tratti verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e verso Bologna tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11, 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso il capoluogo, verso Pisa, coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est. E arriviamo alla Fipili per incidente, 2 km di coda con tendenza all'aumento tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione mare. Sempre verso Livorno, rallentamenti anche tra San Miniato e Santa Croce, ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze verso il capoluogo, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Spagna, sconfitto il governo Sanchez sulla casa, il Parlamento boccia le misure contro l'emergenza abitativa. Decisivi i voti di Popolari, Vox e degli indipendentisti catalani. Ora l'ipotesi delle elezioni anticipate. Nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale, il governo si indebita per 14 miliardi in spesa militare. Crosetto ne voleva anche di più. Attivata la clausola di salvaguardia anche per l'energia, nel quadro di finanza pubblica resta l'incertezza sul bilancio. Spread e rendimenti dei titoli ancora in salita. L'Europa stretta tra l'inflazione e Trump. Diversi paesi fanno i conti con l'aumento dei prezzi che fa sballare i bilanci. Mentre alla G7 gli stati europei cedono sul rilascio di riserve di gasolio. Gli Stati Uniti avevano minacciato di tagliare le esportazioni. Siamo il primo partito dell'opposizione sul programma Uno non vale uno. Schlein parla alla direzione e rivendica la guida del campo largo. La relazione approvata all'unanimità. I riformisti non partecipano al voto. In Francia la rabbia degli studenti di nuovo in piazza, disordini a Parigi e Lione. Da lunedì sono almeno 1700 i fermi, soprattutto di minori. Dopo l'incontro con il governo, le associazioni dei liceali dicono la mobilitazione prosegue. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, per lavori permangono stabili 2 km di coda tra Incita Reggello e Firenze in Pruneta verso nord. Sempre in A1 verso sud per incidente, 2 km di coda tra via 1 variante e Badia, ancora verso Roma per traffico, code a tratti tra Firenze in Pruneta e Incita Reggello. In A11 code a tratti per i rientri serali verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Stessa situazione in Fipili tra Scandicci e La Strassigna in direzione Livorno. Troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidenti segnalati in viale Milton e via Scipione Ammirato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the star. Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Amanti della bella musica, quella che emoziona, quella che entra in testa e che non ci molla più. Ben ritrovati al Play DJ On Air con la selezione musicale esclusiva e curiosa in compagnia di Play DJ e Mordicchio. In questa puntata continueremo a gustarci delle hit che hanno fatto un po' la storia del genere dance, percorrendo il 1997 e gran parte del 1998. Ed anche questa volta si prevedono bei disconi roventi come primi due che vedo posizionati sui piatti. Il primo di un gruppo francese un po' misterioso ed il secondo di un artista statunitense dalla voce calda. Quindi io direi di procedere all'istante con il premere il tasto play. Vai Mordicchio! E già da qui si capisce subito di cosa stiamo parlando. Il gruppo musicale francese in questione, i Daft Punk, che arrivano nel panorama discografico con successo a fine estate del 97 con questo primo singolo dalle sonorità un po' retro, un po' anni 70 ma elettronicissimi, dal titolo Around the World.

intitolato Home and Work, visto come un innovativo mix di techno, musica house, acid music ed electro. L'album fu presto riconosciuto come uno dei più influenti album dance degli anni 90 e tra i singoli estratti dell'album c'era proprio questo, Around the World. E un successo ne richiama un altro, siamo sempre nel 1997 e con la bellissima voce di Ultranté ci stiamo per gustare e rigustare un bel discone super ballatissimo, il titolo Free.

bellissimo disco dal progetto Supercar, dal titolo Tonight, che apre la selezione dedicata al 1998. E Tonight, una rielaborazione campionata della versione originale di Supercar Gatti Guerra, disco inciso nel 1981 dal gruppo dei Super Robots, che ne faceva da sigla ad uno dei cartoni robotici famosi trasmessi in TV in quegli anni. Veramente tutto meraviglioso, eh? Mordicchio non se lo ricorda, no, vedo che non se lo ricorda. È male, male, molto male. Ma Tonette dei Supercar, sì, bravo, furbo, E proseguiamo con il prossimo disco, Mario Più con Sexy Rhythm.

rappresentativi della dance anni 90. Siamo nel 1998 e c'è un passaggio di disco tra Mario Pugh con Sexy Rhythm e Neja con Restless.

8899. E di miscelazione prontissima a farci ballare ancora il progetto ATB con 9 p.m. Till I Come, un sound rimasto nella memoria collettiva.

Ultimo disco in selezione, dove ritroviamo dopo due anni di silenzio musicale, e solo musicale, perché lei nel 1996 è stata tra le conduttrici del Festival Bar. Ma il suo ultimo singolo risale al 1995, per l'esattezza all'autunno del 95, dal titolo Do You Wanna Be a Star? E come vi ho anticipato, torna nel 1998 con questo bel disco, il secondo singolo per l'esattezza, un po' sullo stile sia musicale che di genere dei precedenti successi, quindi Baby Baby, Try Me Out, ecco quelli. E infatti risulterà un po' datato, se ci fate caso, un po' come sound, come stile, come arrangiamento. Comunque a me piaceva all'epoca, molto, e mi piace tuttora. Walking on Music, lei, Corona.

concede tutto, dai, vero, davvero. Anche se magari, ecco, non è il sound del 98, poteva essere un pochino più azzardato, invece è rimasta sul suo genere di qualche anno prima. Io vi ricordo l'appuntamento fisso del 3DJ On Air tutti i venerdì alle ore 22 su Radio 3 Network, e se non ci fosse bisognerebbe inventarla, come un vecchio spot dei nostri tempi, ecco, sono boomer anche stasera. Però fortunatamente c'è Radio 3 Network, c'è, e quindi oh yeah, io vi saluto e niente, alla prossima settimana, ciao!

0: Piccola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per

network. Che.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
3: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Maurizio DJ.

0: Lombricola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

0: Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

beleza, beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

0: Marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

qua si vola. Mani in alto! Alzatene su, tenetela al cielo. Sentite quel ritmo.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico.

ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta,

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.